0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Canavelles 95.5.
2: Ho parlato di tutto, lo sai. Sui sentieri dei grammofoni, sai. Vuoi, vuoi. Ho parlato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smodi, smodi.

ha chiamato, lo sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore, i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

come si usa dire solo così, muri così, che trascina a largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

preciosa a dire sono così. Hoodie hoodie. Che trascina al largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.